barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi è, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto mi lieto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, una alla volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro!
0: Su qua!
1: E Figaro!
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Quando mettissimo a sacchere fuori il resto del falcon della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo.

0: Alfine, eccoci qua.
1: Figaro d'armi man. Poter del mondo, che tempo indiavolato.
0: Tempo da innamorare.
1: Ehi, fammi lume. Dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo. Eccola appunto.
1: Mia tesoro.
2: Indietro, anima scellerata. Io qui di mia stolta credulità venni soltanto a ripara lo scorno, a dimostrarti quel sono e quali amanti perdesti. Anima indegna e sconoscente.
1: Io son di sasso.
0: Io non capisco niente.
1: Ma per pietà.
2: Taci, fingesti amore per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte alma vivo.
1: Al conte, sei delusa. Oh,

0: Oh, disgraziati noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala,
1: la
0: scala non v'è più.
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Ma è inciampo crudel.
2: È sventurato.
0: Zitti, sento gente, ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua!
3: Don Bartolo!
4: E Don Bartolo!
0: Don Basilio!
1: E quell'altro?
0: Veve, il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me!
3: Signor notaro,
0: dovevate mia casa stipular questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote! Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura! Benissimo!
3: Ma piano! Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, hey, Don Basilio, questo anello è per voi!
3: Ma io!
1: Per voi vi sono ancora due palle nel cervello, se v'opponete!
3: Poi boh, prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, son testimoni Figaro e Don Basilio! Essa è mia sposa!
3: Evviva!
1: Con mio contento!
2: Oh, sospirata mia felicità!
3: Evviva!
5: Fermi tutti! Eccoli qua!
0: Alla buona signor!
5: Signor, son ladri! Arrestate, arrestate!
0: Il mio signore, il suo nome!
1: Il mio nome è quel d'un uomo d'onore! Lo sposo io son di questa!
5: E andate al diavolo, Rosina! Esser deve mia sposa! Non è vero?
2: Sua sposa, oh, nemmeno per pensiero.
5: Come, come fraschetta? Arrestatevi, dico, è un ladro.
0: Urlacopo,
5: è un furfo.

0: Insomma, io ho tutti i torti.
1: Purtroppo è così.
0: Ma tu, Britone, tu pur tradirmi e farla testimonio.
2: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: E Dio bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la scala dal balcone.
3: Ecco che fa un'inutil precauzione.
0: Ma e la dote? Io non posso.
4: E via di dote io bisogno non ho, ma te la dono.
1: Ridete adesso, bravissimo Don Bartolo. Ho veduto alla fin rasserenarsi quel vostro ceffo amaro e furibondo. I bricconi han fortuna in questo mondo.
5: Dunque il signor Don Bartolo?
0: Sì, sì, ho capito tutto.
4: Ebben, dottore.
0: Sì, sì, che serve? Quel che fatto è fatto. Andate pur, che il ciel vi benedica.
1: Bravo, bravo, un abbraccio. Vedete.